0: Santerre, des histoires et de la musique.
1: Ma che cazzo, a faticare, ma di uscire, a faticare, mannaggia, capatone.